batho ao batho nkosana le stocks and stocks banna ka mo ba nthumela melaetsa ba re lesodi o dira gore re fate fase monna lesodi o re diang a gona taba re reta modimo ba gešo ka bophelo bja re file ga re sekeng ra bolahla a re sekeng ra botimetša e re ke ya senyane ditaba di latela ka mašilo motlooleng.